0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bellissimo. 101.9 6-7

0: Buon Laferte.
1: Arrivano Bunkers.
2: Grazie, amore. Muchas gracias.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Éxitos todo el día.
2: 7-6.